Martino Gulat. Udisce za zui divata? Bisogna afro latin, latin house. Il t'a bisogno di te con il montam. Alex Kenji! Bambole! Io sono la cosa schivanok, minden kinek, alle hop cookie cam. Adi a tempo, io non l'abdo, figliei. E guzzamo nunc. Hoppe! Et che a hey!